mira. Espera, chico, espera. Vamos, chico, eso es. Gira, gira, gira, gira, gira, gira.